Qual idea, Francesco Napoli. Dall'Italo passem a escoltar una mica de house.